0: Bacchi.
1: Somiglia alle Sky.
2: Estamos navegando la tarde con Marina Estéreo.